ka yona e fela ke live so DJ Buso yane okay aski sala o itse na re batleng tere bua ka ditlhalo mane ditlhalo di are di re kukusa bokhokomane a re tswele pele re ride mane re gatele pele boss yaka.